0: You're listening to the R&B Experience with Mark Flanagan.
1: Da da da da da.